0: Somos 105.3 FM del Carmen. Aire nuevo, una radio como vos. Otoño, todo vale.
1: Ma come facciamo questa tarantella?
2: All'uso nostro.